0: mangiare e gli occhi chiusi per più una finestra dopo l'altra. Sentire sul giardino le braccia, le loro mani armate, il sole tra le fatine del muro luccicare. In lontananza mi piace vederci fermare sul giardino di sottili, non svegli fiori, i segreti non rivelati.
1: Soffiato.
0: Non svegli odore una finestra dopo destra.
1: I muri
0: e il sussurrarli al di là delle loro mani armate.
1: Non svegliarmi
0: è un deserto,
1: una finestra dopo l'altra.
0: Andare, avere 16 anni a parte all'altra
1: della città,
0: vedeci
1: se
0: non
1: il
0: cicatello non mi piace che mi
1: non sussurrarci.
0: Un mese di vita
1: le ombre
0: delle sei
1: essere
0: l'ombra
1: alta
0: del mondo, di
1: i segreti
0: dei mari aperti
1: fino
0: al di là del muro.
1: Non sussurrarlo,
0: ma con la riserva
1: lo penso.
0: Le tra le foglie luccicano,
1: il sole
0: piace
1: camminare
0: sul clima.
1: La notte gli
0: rivelata le loro braccia,
1: chiudere una
0: chiudere
1: una
0: non sussurrarlo.
1: Le loro mani
0: mi piace,
1: ma
0: camminare sul
1: desiderio.
0: Non sussurrarlo,
1: non rivelarlo.
0: Di là del mese di vita,
1: essere
0: le
1: una
0: loro
1: finestra dopo l'altra.
0: Cominciare,
1: stanno
0: mani
1: non spermate,
0: non soffiare.
1: Cominciare
0: una finestra
1: su cui
0: si
1: appoggia l'onda
0: alta del mondo
1: sulle spalle. Non soffiare.

0: sul giardino dei sottili, non smetti a fiarmi. I segreti non rivelati.
1: Non soffiarmi.
0: Non smetti a udere la finanza.
1: Destra, tesi,
0: i muri
1: e il sussurrarmi.
0: Al di là delle loro mani, armati.
1: Non svegliarmi.
0: È un deserto.
1: Cominciare una finestra dopo l'altra.
0: Andare. Avere 16 anni. Parto all'altra
1: della città.
0: Vedeci
1: un trono.
0: Il cittadino. Mi piace che mi
1: non sussurrarci.
0: Un mese di vita.
1: Le ombre
0: delle sei.
1: Essere
0: l'ombra.
1: Andare.
0: Dimmi
1: i segreti.
0: Dei mari aperti.
1: Fino
0: al di là del muro.
1: Non sussurrarlo.
0: Già,
1: ma con la riserva.
0: Lo penso.
1: Le tra le foglie
0: ci canso.
1: Mi piace camminare
0: sul clima.
1: La notte non
0: rivelata. Le loro
1: braccia. Chiudere una
0: fiesta.
1: Non
0: sussurrarlo.
1: Le loro mani.
0: Mi piace.
1: Ma camminare sul
0: il desiderio.
1: Non sussurrarlo.
0: Non rivelarlo.
1: Al di là del
0: mese di vita.
1: Essere
0: le
1: una
0: loro
1: finestra dopo l'altra.
0: Cominciare.
1: Stanno
0: mani. Non
1: sbagliare.
0: Non sfiarmi.
1: Cominciare
0: una finestra
1: su un'altra.
0: L'onda alta del mondo.
1: Sulle spalle,
0: non soffiarle.
1: Cercare il
0: avere 16 anni, 14,
1: 14
0: 15,
1: 9, 15,
0: 40, 100.
2: Radio, radio, gris, couverte, 88.2.